0: RWR. Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Madamina, il catalogo è questo.

lettre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, fan contesse e baronesse, marchesane e principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640. In Germania, 231.

cauto ore. Patticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.